di Napoli. Signore e signorina, se propose pur finire, le gatto è stufarella che appressa on va a dormire. Se tu un gatto un po' speciale di ma fabbricazione, chi le vremanta se costò pur battere in maison. L'addizione usavo lo tango, ne pa' presse. E certo che la dice